Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: via radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare. Ci sono ancora le chiusure in A1 Milano-Napoli del tratto tra Orte ed Orvieto per chi va verso Firenze fino alle 5 del mattino. Stessa situazione in A12 Genova-Sestri-Levante, dove è chiuso ancora il tratto fino alle 6 tra Sestri e Lavagna per chi va verso Genova. Queste le principali notizie. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna ad Autostrade per l'Italia, traffico regolare. Vi informo però che in A10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia con riapertura alle ore 6, mentre in A26 Genova-Gravellona-Toce il tratto chiuso è quello tra Masone e il bivio con l'A10. Per chi va verso Genova-Voltri, qui la riapertura è prevista per le ore 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza.

Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare, mi informo però che in A10 Genova-Savona è ancora chiuso il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia, con riapertura prevista alle ore 6, mentre in A26 Genova-Gravellona-Toce il tratto chiuso è quello tra Masone e il Bivio con l'A10 verso Genova-Voltri. Qui la riapertura è prevista per le ore 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole e regolare. Vi informo ancora che in A10 Genova Savona è chiuso il tratto tra Renzane e Varazze verso Ventimiglia, con riapertura prevista alle ore 6.

Mentre in A26 la Genova Gravellona Toce, il tratto chiuso in questione è quello tra Masone e il bivio con la 10. Per chi viaggia in direzione di Genova Voltri, qui la riapertura è alle ore 5. Buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare nell'intera rete. Ci sono un paio di chiusure. In A10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Renzano e Varazze in direzione di Ventimiglia con riapertura prevista per le ore 6, mentre in A26 la Genova-Gravelonatoce. Il tratto chiuso in questione è quello tra Masone e il bivio con l'A10. Per chi viaggia in direzione di Genova-Voltri, qui la riapertura è prevista per le 5. Tutto, buon viaggio.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

A 12 Genova, Sestri Levante, è chiuso il tratto fino alle 6 tra Sestri e Lavagna per chi viaggia verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare. Ci sono delle chiusure in A1 Milano-Napoli, è chiuso il tratto per lavori tra Orte ed Orvieto per chi va verso Firenze, ancora qualche minuto perché la riapertura è per le 5 del mattino, mentre in A12 Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto fino alle 6 del mattino tra Sestri e Lavagna per chi va verso Genova. Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare, segnalo alcune chiusure come in A12 Genova-Sestri-Levante, dove è chiuso il tratto fino alle 6 di stamattina tra Sestri e Lavagna per chi viaggia in direzione di Genova, mentre in A1 Milano-Napoli è ancora chiuso il tratto per lavori tra Orte ed Orvieto per chi viaggia verso Firenze. Mancano ancora pochi minuti perché la riapertura è prevista per le 5. È tutto, buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. Attenzione però in A13 Bologna-Padova, perché tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, per chi viaggia verso Padova, si è formata coda per un camion in fiamme. Attenzione perché il camion è ancora in fiamme e ci sono i vigili del fuoco in arrivo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, attenzione però in A13 Bologna-Padova, perché si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova per un camion che era in fiamme ma ora spento. Al momento si è formato anche un chilometro di coda per il tratto chiuso a partire da Altedo. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. Attenzione però in A13 Bologna-Padova, perché si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova per un camion che era in fiamme ed ora spento. Al momento per il tratto chiuso si è formato un chilometro di coda a partire da Altedo. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. Attenzione però in A13 Bologna-Padova, perché si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova per un camion che era in fiamme ed ora spento. Al momento si è formato un chilometro di coda a partire dal Tedo per il tratto chiuso. È tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci e Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo il nostro collegamento dalla 12 Roma Civitavecchia. A causa di un incidente è chiuso il tratto tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Un altro incidente causa 3 km di coda tra Caserta Nord e Capo e in direzione di Roma. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sulla A13 Bologna-Padova, per il ripristino della sede stradale dopo un incidente, 2 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova, mentre un incidente ora risolto causa 3 km di coda tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Ferrara Nord verso Bologna. Infine, per lavori sulla A14 Bologna-Taranto sono 3 i km di coda tra Pedase e Grottammare verso Pescara. Si viaggia su una corsia, rispettata la segnaletica e i limiti di velocità. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
4: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 12 Roma Civitavecchia. A causa di un incidente è chiuso il tratto tra Torre in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Un altro incidente causa 3 km di coda tra Caserta Nord e Capo e in direzione di Roma. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sulla 13 Bologna-Padova, per il ripristino della sede stradale dopo un incidente, sono 2 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Infine in Lombardia, sulla A4 Milano-Brescia, 2 km di coda a causa di un incidente tra la tangenziale est e Monza verso Milano e code a tratti con tempi di 40 minuti tra Pero e Milano Est verso Brescia e di 20 minuti tra Monza e Cormano verso Milano. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Ritrovati Autostrade per l'Italia, Franco Ciucci Giuliani. Apriamo con la 12 Roma Civitavecchia. A causa di un incidente con un mezzo pesante è stato chiuso il tratto tra Torre in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia. Uscita obbligatoria a Torre in Pietra, dove registriamo un chilometro di code, e attraverso la statale 1 Aurelia rientrerà a Cerveteri. Sulla 1 Milano-Napoli un altro incidente causa 3 km di coda tra Caserta Nord e Capua in direzione di Roma. Sulla 13 Bologna-Padova, per il ripristino della sede stradale dopo un incidente, code i 2 km tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Infine sulla 7 Serra Valle Genova per lavori 1 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, fate buon viaggio!

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata ad Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. La 12 Roma Civitavecchia è chiusa tra Torre in Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia a causa di un incidente in cui è coinvolto un camion. È necessario uscire a Torre in Pietra, dove si sono formate code. Dopo aver percorso l'Aurelia è possibile rientrare a Cerveteri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Caserta Nord e Capua segnaliamo 3 km di coda per incidente in direzione di Roma. Consigliamo di uscire a Caserta Nord e rientrare a Capua. Sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud 5 km di coda per lavori di ripristino verso Padova. In alternativa uscire dal Tedo e rientrare sulla 13 a Ferrara Sud. In Liguria un incidente sulla 26 dei trafori causa 2 km di coda tra Masone e Ovada e si passa su una corsia in direzione di Gravellona Toce. Inoltre rileviamo 1 km di coda per lavori in galleria sulla 7 Serravalle Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra un quarto d'ora altri aggiornamenti, a più tardi.
0: RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura

0: sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
1: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

nelle strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

fame, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo. La 12 Roma Civitavecchia è chiusa, trattura in pietra a Cerveteri verso la statale Aurelia a causa di un incidente in cui è coinvolto un camion. È necessario uscire a Torre in Pietra. Dopo aver percorso l'Aurelia è possibile rientrare a Cerveteri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Caserta Nord e Capua rileviamo 4 km di coda per incidente in direzione di Roma. Consigliamo di uscire a Caserta Nord, proseguire sulla statale Appia e rientrare a Capua. Sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud 5 km di coda per lavori di ripristino verso Padova. Consigliamo di uscire ad Altedo e dopo aver percorso la Porrettana rientrare sulla 13 a Ferrara Sud. In Liguria un incidente sulla 26 dei Trafori causa 2 km di coda tra Masone e Ovada e si passa su una corsia in direzione di Gravelluna Toce. Infine rileviamo 1 km di coda per lavori in galleria sulla 7 Serra Valle Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala vediamo le situazioni di rilievo. La 12 Roma Civitavecchia è chiusa tra Turin Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia a causa di un incidente in cui è coinvolto un camion. È necessario uscire a Turin Pietra, dove si è formato un chilometro di code. Dopo aver percorso l'Aurelia è possibile rientrare a Cerveteri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Caserta Nord e Capua rileviamo 5 km di coda per un incidente in direzione di Roma. Consigliamo di uscire a Caserta Nord, proseguire sulla statale Appia e rientrare a Capua. Sulla 13 Bologna Padova tra Altedo e Ferrara Sud rileviamo 5 km di coda per lavori di ripristino verso Padova. Consigliamo di uscire ad Altedo e, dopo aver percorso la Porrettana, rientrare sulla 13 a Ferrara Sud. In Liguria un incidente sulla 26 dei trafori causa 2 km di coda tra Masone e Ovada e si passa su una corsia in direzione di Gravelluna Toce. Inoltre segnaliamo 1 km di coda per lavori in galleria sulla 7 Serravalle Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. È tutto, fate buon viaggio e più tardi.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Buona giornata ad Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. La 12 Roma Civitavecchia è chiusa tra Turimpietra e Cerveteri verso la statale Aurelia a causa di un incidente in cui è coinvolto un camion. È necessario uscire a Turimpietra dove si è formato un chilometro di coda e dopo aver percorso l'Aurelia è possibile rientrare a Cerveteri. Sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud 5 km di coda per lavori di ripristino verso Padova. In alternativa uscire ad Altedo e dopo aver percorso la Porrettana rientrare sulla 13 a Ferrara Sud. Sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Capua restano 2 km di coda per un incidente già risolto in direzione di Roma. In Liguria rileviamo 1 km di coda per lavori in galleria sulla 7 Serravalle-Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. E veicoli in panne in via di rimozione causano 2 km di coda sulla 26 dei trafori trovate il bivio della 10 Genova-Savona verso Genova e 2 km sulla direttissima tra Firenzuola e la Panoramica verso Firenze. È tutto, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. La 12 Roma Civitavecchia è chiusa tra Torre in Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia a causa di un incidente in cui è coinvolto un camion. È necessario uscire a Torre in Pietra, dove si è formato un chilometro di code. Dopo aver percorso l'Aurelia è possibile rientrare a Cerveteri. Sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud, 5 km di coda per lavori di ripristino verso Padova. In alternativa uscire ad Altedo e dopo aver percorso la Porrettana rientrare sulla 13 a Ferrara Sud. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico verso Brescia si impiega mezz'ora tra Piero e Milano Est. E per un incidente in direzione di Padova, in un tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, occorrono 40 minuti tra Castagnato e il bivio della 21 Torino-Brescia. Per un cantiere in galleria sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo un chilometro di coda tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara e 2 chilometri di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, più tardi per altre notizie.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo. La 12 Roma Civitavecchia è chiusa tra Torre in Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia a causa di un incidente in cui è coinvolto un camion. È necessario uscire a Torre in Pietra, dove si è formato un chilometro di coda, e dopo aver percorso l'Aurelia è possibile rientrare a Cerveteri. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Ferrara Sud, segnaliamo 6 km di coda per lavori di ripristino verso Padova. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 64 Porrettana a rientrare sulla 13 a Ferrara Sud. Sulla 4 Milano-Brescia, per traffico verso Brescia, si impiega mezz'ora tra Pero e Milano Est, e per un incidente in direzione di Padova in un tratto non gestito da Autostrade per l'Italia occorrono 40 minuti tra Castagnato e il bivio della 21 Torino-Brescia. Per un cantiere in galleria sulla 14 Bologna-Taranto, un chilometro di coda tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara e 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo. La 12 Roma Civitavecchia è chiusa tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia a causa di un incidente in cui è coinvolto un camion. È necessario uscire a Torri in Pietra, dove ci sono 2 chilometri di coda, e dopo aver percorso l'Aurelia rientrare a Cerveteri. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Ferrara Sud, segnaliamo 6 chilometri di coda per lavori di ripristino verso Padova. Consigliamo di uscire a Bologna Interporto, percorrere la statale 64 Porrettana e rientrare a Ferrara Nord. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico verso Brescia, code a tratti tra Cormano e Milano Est, e si impiega mezz'ora tra Cassegnato e il bivio della 21 Torino-Brescia in direzione di Padova. Per un cantiere in galleria sulla 14 Bologna-Taranto, 1 chilometro di coda tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara e 2 chilometri di coda in carreggiata opposta tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra un quarto d'ora altri aggiornamenti. A più tardi.
0: RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
4: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Delia La Sala. Vediamo la situazione. La 12 Roma Civitavecchia è chiusa tra Torre in Pietra e Cerveteri verso la Statale Aurelia a causa di un incidente in cui è coinvolto un camion. È necessario uscire a Torre in Pietra, dove ci sono 2 chilometri di coda, e dopo aver percorso l'Aurelia rientrare a Cerveteri. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Ferrara Sud, segnaliamo 6 chilometri di coda per lavori di ripristino verso Padova. Consigliamo di uscire a Bologna Interporto, percorrere la Statale 64 Porrettana e rientrare a Ferrara Nord. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico verso Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est. Per un cantiere in galleria sulla 14 Bologna-Taranto, 1 chilometro di coda tra Fermo e Grottammare verso Pescara e 2 chilometri

tra Grottammare e Pedaso verso Ancona e 1 chilometro di coda per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Infine sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, traffico intenso tra Portonaccio e la Tangenziale Est verso il centro città. È tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La notizia principale riguarda la 12 Roma Civitavecchia chiusa tra Torre in Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia a causa di un incidente in cui è coinvolto un camion. È necessario uscire a Torre in Pietra, dove ci sono 2 chilometri di code, e dopo aver percorso l'Aurelia rientrare a Cerveteri. Sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud segnaliamo 6 chilometri di coda per lavori di ripristino verso Padova. Consigliamo di uscire a Bologna Interporto, percorrere la statale 64 Porrettana e rientrare a Ferrara Nord. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico verso Brescia code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est. Per un cantiere in galleria sulla 14 Bologna-Taranto 1 chilometro di coda tra Fermo e Grottammare verso Pescara e 1 chilometro tra Grottammare e Pedaso verso Ancona. E ancora un cantiere sulla 14 Adriatica causa 1 chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Da Autostrade è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra un quarto d'ora i prossimi aggiornamenti. A più tardi.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daglia la Sala. Due le situazioni di rilievo: la 12 Roma Civitavecchia chiusa, trattore in pietra a Cerveteri verso la Statale Aurelia per un incidente, è necessario uscire a Torre in Pietra dove ci sono 2 chilometri di code, dopo aver percorso l'Aurelia rientrare a Cerveteri. E sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Ferrara Sud, segnaliamo 6 chilometri di coda per lavori di ripristino verso Padova. Consigliamo di uscire a Bologna Interporto, percorrere la Statale 64 Porrettana, rientrare a Ferrara Nord. In Liguria 1 chilometro per lavori sulla 7 Serra Valle Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per un cantiere in galleria sulla 14 Bologna-Taranto, 1 chilometro di coda tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara e 1 chilometro tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. E ancora un cantiere sulla 14 Adriatica, causa 1 chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, traffico tra Portonaccio e la Tangenziale Est verso il centro. È tutto, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e infezioni, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia Sala, vediamo le notizie principali. La 12 Roma Civitavecchia chiusa, trattore in pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia per un incidente in cui è coinvolto un camion. È necessario uscire a Torre in Pietra, dove ci sono 2 chilometri di coda, e dopo aver percorso l'Aurelia rientrare a Cerveteri. E sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Ferrara Sud, segnaliamo 6 chilometri di coda per lavori di ripristino verso Padova. Consigliamo di uscire a Bologna Interporto, percorrere la statale 64 Porrettana e rientrare a Ferrara Nord. In Liguria rileviamo 1 chilometro di coda per lavori sulla 7 Serra Valle Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per un cantiere in galleria sulla 14 Bologna Taranto, 1 chilometro di coda tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara e 1 chilometro anche tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. E ancora un cantiere sulla 14 Adriatica causa 1 chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Infine 4 chilometri di coda sulla 22 gestita dall'autostrada

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia. La circolazione sta diminuendo sulla rete, ma segnaliamo la 12 Roma Civitavecchia chiusa tra Torimpietra e Cerveteri verso la statale Aurelia per un incidente. È necessario uscire a Torimpietra, dove ci sono 2 chilometri di coda, e dopo aver percorso la statale Aurelia rientrare a Cerveteri. E sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud restano 4 chilometri di coda in diminuzione per lavori di ripristino da poco conclusi e tutte le corsie sono tornate disponibili verso Padova. E ricordo che questa notte la 13 Bologna-Padova sarà chiusa dalle 21 alle 5 per lavori tra Rovigo e Villa Marsana, Rovigo Sud verso Bologna e tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione di Padova. Per un cantiere in galleria sulla 14 Bologna-Taranto adesso segnaliamo 1 chilometro di coda tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara e 1 chilometro anche tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. E ancora un cantiere sulla 14 Adriatica causa 1 chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. È tutto, fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 12 Roma Civitavecchia, tra Torre in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia, tratto chiuso per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. In Liguria segnaliamo sulla 12 Genova Sestri Levante un chilometro di coda per incidente tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova, e sulla 10 Genova Savona coda per veicolo in panne tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Sulla 14 Bologna Taranto per lavori di ammodernamento un chilometro di coda tra Fermo e Grottamare in direzione Pescara e un chilometro tra Roseto e Pescara Nord verso Bari. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 12 Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia, tratto chiuso per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. In Liguria sulla 10 Genova Savona 2 km di coda per veicolo in panne tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Nella stessa direzione 2 km di coda per lavori di ammodernamento tra Celle Ligure e Albisola. Sempre per lavori sulla 14 Bologna Taranto 1 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare in direzione Pescara e 1 km tra Roseto e Pescara Nord verso Bari. Per ora è tutto, buon viaggio.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 12, Roma Civitavecchia, tratto Rimpietra e Cerveteri verso Civitavecchia, tratto chiuso per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. In Liguria sulla 10, Genova Savona, 3 km di coda per veicolo in panne tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Nella stessa direzione 2 km di coda per lavori di ammodernamento tra Celle Ligure e Albisola. Sempre per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km di coda tra Fermo e Grotta Mare in direzione Pescara e 1 km tra Roseto e Pescara Nord verso Bari. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino, traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 12, Roma Civitavecchia tra Torrimpietra e Cerveteri verso Civitavecchia, tratto chiuso per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. In Liguria, per lavori di ammodernamento, segnaliamo sulla 12 Genova Sestri Levante coda tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova, e sulla 10 Genova Savona 4 km di coda tra Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia. Sempre per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto 2 km di coda tra Fermo e Grottamare in direzione Pescara, e un chilometro tra Roseto e Pescara Nord verso Bari. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
4: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 12. Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia, tratto chiuso e 2 chilometri di coda per incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Ci spostiamo sul la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 chilometri di coda tra Fermo e Grotta a Mare verso Ancona, 1 chilometro di coda tra Fermo e Grotta a Mare in direzione Pescara e 1 chilometro tra Roseto e Pescara Nord verso Bari. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Arcoveggio e Altedo in direzione Padova. L'incidente vede coinvolti un camion e un'auto. Sulla 7 Serravalle-Genova, coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Ancona segnaliamo un chilometro di coda tra Grotta a Mare e Fermo in direzione Ancona e 2 chilometri tra Pescara Nord e Pineto. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per veicolo in panne segnaliamo 8 km di coda tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova, 1 km di coda per incidente tra Arcoveggio e Altedo verso Padova. L'incidente vede coinvolti un camion e un'auto. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento in direzione Ancona segnaliamo 1 km di coda tra Grotta a Mare e Fermo, 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere di lavori è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per veicolo in panne segnaliamo 8 km di coda tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Più a sud 5 km di coda per incidente tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. Sempre per incidente sulla 13 Bologna-Padova, 1 km di coda tra Arcoveggio e Altedo in direzione Padova. Ci spostiamo sulla 14 Bologna Taranto, dove per lavori di ammodernamento verso Ancona segnaliamo 1 km di coda tra Grottammare e Fermo, 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e 1 km tra Grottammare e Pedaso. E ricordiamo che in prossimità di un cantiere di lavori è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per ora è tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 6 km di coda tra Orvieto e Fabbro in direzione Firenze e 5 km di coda tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Sempre per incidente sulla 13 Bologna-Padova, 3 km di coda tra Arcoveggio e Altedo in direzione Padova. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento verso Ancona segnaliamo 1 km di coda tra Grotta a Mare e Fermo, 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere di lavori è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 7 km di coda tra Valdarno e Arezzo verso Roma e 7 km di coda tra Orvieto e Fabbro in direzione Firenze. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Serra Valle Genova, 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busa verso Milano. Sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, 3 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso e 1 km tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per ora è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione.

0: E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 7 km di coda tra Valdarno e Arezzo verso Roma e 7 km di coda tra Orvieto e Fabbro in direzione Firenze. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sulla 7 Serra Valle Genova, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, 3 chilometri di coda tra Grotta a Mare e Pedaso e un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli. Tra Valdarno e Arezzo verso Roma, 9 km di coda per incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Sempre sulla 1, 5 km di coda per veicolo in panne tra Orvieto e Fabbro verso Roma. Ci spostiamo sulla 7 Serra Valle Genova, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una corsia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Ancona, 3 km di coda tra Grottammare e Pedaso e 1 km tra Pescara Nord e Pineto. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante è sulla 1 Milano-Napoli, tratto toscano tra Valdarno ed Arezzo, perché è diretto verso Roma. Sono 10 km di coda, la tendenza all'aumento. La causa è un incidente tra due camion ed un camper, traffico che scorre su una corsia. È in corso la distribuzione di acqua agli automobilisti fermi in coda. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo in Lombardia, andiamo sulla 8 Milano-Varese tra il bivio con la 9 Lenate Chiasso e Busto Arsizio. Per chi viaggia verso Varese, 4 km di coda in aumento per un incidente tra tre auto. Il traffico defluisce su due corsie. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia. È tutto,

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno ed Arezzo in direzione di Roma, 10 km di coda, la tendenza ora è alla diminuzione, la causa un incidente ora risolto, traffico su tutte le corsie, è in corso anche la distribuzione di acqua agli automobilisti fermi in coda. Altro incidente sempre sulla 1 Milano-Napoli, siamo tra Fidenze ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano, 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolte 4 auto, traffico che scorre su una corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. E sulla 8 Milano Varese tra il bivio con la 9 Lanate Chiasso e Busto Arsizio verso Varese, 5 km di coda per un incidente risolto e traffico su tutte le corsie. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A14 Bologna-Taranto tratto abruzzese. Appena arrivata la notizia, tra Pescara Ovest e Pescara Sud, per chi viaggia verso Bari il traffico è bloccato a causa di un incidente. Si tratta della caduta di un motociclista. Ed ora le altre notizie. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno ed Arezzo. Per chi viaggia verso Roma, 8 km di coda in diminuzione per un incidente ora risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola ed il Bivio con la 15 Parma La Spezia verso Milano, 5 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra 5 auto. Il traffico defluisce su una corsia. E per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Con questo è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. In primo piano la 14 Bologna-Taranto, tratto abruzzese, tra Pescara Ovest e Pescara Sud. In entrambe le direzioni il traffico è bloccato per l'atterraggio dell'elisoccorso. E in direzione Bari, tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Pescara Sud, si è formato un chilometro di coda. La causa è un incidente tra un'auto ed una moto. Ci spostiamo ora sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, tra Incisa Reggiello ed Arezzo verso Roma, 8 km di coda in diminuzione per un incidente risolto.

traffico che scorre su tutte le corsie. Ancora sulla 1 tra Fiorenzuola ed il Bivio con la 15 Parma La Spezia in direzione Milano, 7 km di coda in aumento per un incidente tra 5 auto e traffico su una corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
0: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
0: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola ed il Bivio, con la 15 Parma-La Spezia. Per chi viaggia verso Milano, 9 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolte 5 auto. Il traffico transita su due corsie. Ancora sulla 1, tratto toscano tra Gisareggello ed Arezzo verso Roma, 6 km di coda in diminuzione per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. E per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza verso Milano. 7 km di coda in diminuzione per un incidente risolto. Traffico su tutte le corsie. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ancora sulla 1 Milano-Napoli in direzione Firenze tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano. 4 km di coda per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. E sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Pescara Sud verso Bari, 2 km di coda per un incidente tra un'auto ed una moto, traffico che scorre su una corsia. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest ed il bivio con la 1 verso Firenze, 2 km di coda per un incidente risolto e traffico su tutte le corsie. Con questo è tutto, buon viaggio.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. In primo piano la 1 Milano-Napoli tra Guidonia, Montecelio ed il Bivio, con la diramazione di Roma Nord in direzione Firenze. Il traffico è bloccato, 2 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolte 3 auto. Ancora sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza verso Milano, 2 km di coda in diminuzione per un incidente risolto. Traffico su tutte le corsie. Ed ora sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Brescia tra il Bivio con la 58 tangenziale esterna di Milano e Trezzo, si è fermata coda per un veicolo in fiamme. Il traffico defluisce su due corsie. E prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada, e vi invitiamo ad allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento le notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano la 1 Milano-Napoli tra Guidonia Monteceglio ed il bivio con la diramazione di Roma Nord per chi viaggia verso Firenze. Il traffico è bloccato e sono 2 km di coda con tendenza all'aumento causati da un incidente tra 3 auto. Ci spostiamo ora più a nord tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Parma per chi è diretto verso Bologna. 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra 2 auto. Il traffico transita su 2 corsie. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Brescia tra il bivio con la A58 tangenziale esterna di Milano e Trezzo, coda per un veicolo in fiamme, il traffico defluisce su 2 corsie. Vi ricordo poi che sulla 1 Milano-Napoli per lavori di consolidamento della scarpata dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto Orvieto-Fabbro in direzione di Firenze. E con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. In primo piano la 1 Milano-Napoli tra Guidonia, Montecelio ed il bivio con la diramazione Roma Nord, traffico bloccato in entrambe le direzioni e sono 3 km di coda in aumento verso Firenze tra Guidonia, Montecelio ed il bivio con la diramazione di Roma Nord ed 1 km di coda in direzione Napoli tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Guidonia, Montecelio. La causa un incidente tra tre auto. Riveniamo sulla 1 per segnalare tra il bivio con la 15 Parma La Spezia e Parma verso Bologna 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra due auto. Il traffico defluisce su due corsie. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo d'Autostrade per l'Italia. In primo piano la 1 Milano-Napoli tra Guidonia, Montecelio ed il Bivio, con la diramazione di Roma Nord per chi viaggia verso Firenze. Traffico bloccato e 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che ha visto coinvolte 3 auto. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Ed ora sempre la 1 direttissima, qui per lavori in galleria, la stessa è chiusa fino alle ore 6 in direzione di Firenze. In alternativa si può utilizzare la 1 panoramica e sulla 1 Milano-Napoli per lavori di consolidamento della scarpata dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto Orvieto-Fabbro per chi è diretto verso Firenze. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, in primo piano la 1 Milano-Napoli tra Guidonia e Montecelio di Vivio con la diramazione Roma Nord perché è diretto verso Firenze, il traffico è bloccato, sono 3 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente che vede coinvolte 3 auto. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Via Verità al numero gratuito 803111. E poi la 1 direttissima che per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 6 in direzione Firenze. In alternativa si può utilizzare la 1 panoramica. E sulla 10 Genova Savona per lavori di pavimentazione dalle 22 alle 5.30 sarà chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Genova Pra verso Savona e per lavori in galleria dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Arenzano bivio a 26 in direzione di Genova. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano la 1 Milano-Napoli, il tratto laziale tra Guidonia, Montecelio del Vivo con la diramazione Roma Nord in direzione Firenze, il traffico è ancora bloccato, sono 3 km di coda causati da un incidente tra due furgoni ed un'auto, si sta operando per la pulizia e l'apertura almeno di una corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità, il numero gratuito 803 111. La 1 direttissima per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 6 in direzione di Firenze. In alternativa si può utilizzare la 1 panoramica. Ricordo poi che sulla 26 dei trafori per lavori in galleria dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra il bivio con la 10 e quello con la diramazione Predosa-Vettole in direzione di Gravellona. Con questo è tutto, vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato sbloccato il traffico nel tratto tra Guidonia-Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord verso Firenze, bloccato in precedenza per un incidente tra due furgoni e un'auto. Nel tratto ci sono ancora 3 km di coda. Il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra due furgoni e un'auto segnaliamo 3 km di coda tra Guidonia Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord verso Firenze. Il traffico defluisce su una sola corsia. In direzione opposta, tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord, troviamo 1 km di coda per lavori di manutenzione. Ed è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove per un tamponamento tra due furgoni e un'auto segnaliamo 3 km di coda tra Guidonia e Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord verso Firenze. Il traffico defunisce su una sola corsia. In direzione opposta, tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord, troviamo 1 km di coda per lavori di manutenzione. Ed è tutto, fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui scorso.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove per un tamponamento tra due furgoni e un'auto segnaliamo 2 km di coda tra Guidonia, Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord verso Firenze. Il traffico defluisce su una corsia. In direzione opposta, tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord, troviamo 1 km di coda per lavori di manutenzione. Ed è tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove per un tamponamento tra due furgoni e un'auto segnaliamo 2 chilometri di coda tra Guidonia Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze. Il traffico defluisce su una sola corsia in direzione opposta tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord. Troviamo 1 chilometro di coda per lavori di manutenzione. Ed è tutto, buon viaggio.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e senza disagio alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda il tratto laziale della 1 Milano-Napoli, dove per lavori di manutenzione segnaliamo un chilometro di coda tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano per chi viaggia verso Firenze. Il tratto si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto alle consuete tempistiche. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda il tratto laziale della 1 Milano-Napoli, dove per lavori di manutenzione segnaliamo un chilometro di coda tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano per chi viaggia verso Firenze. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programmati interventi di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Busalla e Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione, tuttavia vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Busalla e Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure. Non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e senza disagio alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 Bologna-Taranto e il tratto tra Orte e Orvieto in entrambi i casi per chi viaggia in direzione nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete autostradale, dunque senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Busalla e Bolzaneto per chi viaggia verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

troveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.